0: lie. Toskana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Cosmo mit Sebastian Filipowski.

sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: non vedevo proprio l'opportunità di un futuro all'interno del mondo accademico in Italia. Invece qui in Germania ho pensato di poter costruire qualcosa tramite il dottorato e di avere opportunità maggiori per la carriera in futuro.
1: Emanuele De Simone è uno dei tanti italiani che hanno scelto di proseguire la carriera accademica in Germania e la sua storia potrebbe essere di ispirazione a chi oggi si sta chiedendo dove studiare e costruire il mio futuro. Ed è una domanda che in questi giorni si incastra anche con un'altra notizia. In Germania, infatti, 5 nuove università possono fregiarsi del titolo di polo d'eccellenza, un riconoscimento prestigioso che però significa anche milioni di euro. Ed è da qui che parte questa puntata di Cosmo Italiano, proprio mentre in Italia e in Germania prende il via il nuovo anno accademico. Proveremo quindi a orientarci nella giungla dei ranking universitari per capire quali sono le università migliori e soprattutto migliori per studiare cosa. Ma non ci fermeremo alle classifiche e vi raccontiamo anche due belle storie, perché alla fine la domanda è: cosa rende davvero eccellente un'università per chi studia o fa ricerca? Io sono Cristina Giordano. E oggi è arrivata anche la notizia del Nobel per la medicina a due scienziati tedeschi, Peter Hegemann e Georg Nagel, che insieme all'americano Carl Deiseroth hanno studiato come le cellule nervose del cervello diano forma a ricordi, emozioni e comportamenti. Nagel arriva dall'Università di Würzburg, che paradossalmente era rimasta delusa qualche giorno fa per non aver ottenuto il titolo di polo universitario di eccellenza, mentre Hegemann arriva dalla Humboldt di Berlino, invece già università d'eccellenza. Qualche giorno fa infatti era stata data la notizia dell'ammissione delle università di Jena, Colonia, Friburgo, del polo universitario del Reno Meno e il Ruhr Innovation Lab di Dortmund e Bochum in questo esclusivo club universitario d'élite. Ma perché queste sono le università migliori della Germania? Lo chiedo a Agnese Franceschini qui in studio con me.
2: Beh, ecco Cristina, questa è la domanda fondamentale. Non si può infatti dire genericamente che una università è migliore dell'altra, ma si può dire in quale settore, ambito o facoltà una università rappresenta l'eccellenza. Partendo dai 5 atenei appena entrati nella lista d'élite del tedesca, possiamo dire che ad esempio il Politecnico di Dortmund e l'Università di Bochum hanno 3 ambiti scientifici di punta: approfondire le conoscenze sui solventi chimici, affrontare il tema della sicurezza informatica e studiare l'origine della materia più piccola degli atomi.
1: Quindi molto materie molto interessanti. Abbiamo detto, Agnese, che prendono finanziamenti, ma di quanti finanziamenti parliamo?
2: Come singola università parliamo dai 10 ai 15 milioni di euro in più all'anno. I consorzi universitari possono contare su una somma compresa tra i 15 e i 28 milioni di euro. Va fatto notare comunque che questi finanziamenti non sono per la didattica e l'insegnamento, ma esclusivamente per i campi di ricerca per i quali si è presentata all'università.
1: E quindi gli studenti non ne traggono vantaggio?
2: Direttamente no, ovviamente, ma più soldi significa avere anche i docenti migliori nelle varie facoltà e comunque alla fine lo studente nel suo curriculum può scrivere di essersi laureato in una università di eccellenza.
1: Quali sono le università migliori invece guardando dal punto di vista degli studenti?
2: Per rispondere a questa domanda è necessario mettere insieme diversi ranking, cioè non solo quello delle università di élite, ma anche una delle classifiche universitarie internazionali più autorevoli e consultate al mondo, il Quacquarelli Simons World University Ranking 2026. Un'agenzia britannica, tra l'altro fondata da Nunzio Quacquarelli, un imprenditore inglese di origine italiane, che valuta e mette a confronto oltre 1500 università di 100 paesi. I criteri per questo ranking sono infatti più interessanti per gli studenti.
1: Perché?
2: Oltre alla ricerca sono infatti importanti la reputazione accademica e presso i datori di lavoro e quindi la cosiddetta occupabilità dei laureati, il rapporto docenti-studenti e il livello di internazionalizzazione dell'università stessa.
1: E questi sono naturalmente fattori importanti per chi anche vuole venire a studiare in Germania. Allora vediamo un po' dove dovrebbe andare chi vuole per esempio studiare medicina.
2: In questo caso tra le 15 migliori università tedesche, la prima è senz'altro la Charité, la facoltà congiunta di medicina della Freie Universität, la libera università, e della Humboldt di Berlino. È tra le più grandi e prestigiose d'Europa, ha un ospedale universitario immenso e un livello di ricerca clinica altissimo. Non a caso, come hai detto tu poco fa, la Charité ha appena sfornato un premio Nobel per la medicina. Comunque, qualora non si dovesse trovare posto alla Charité, si può provare alla Ludwig Maximilian di Monaco e all'Università di Heidelberg.
1: E per chi invece vuole studiare ingegneria, informatica o scienze naturali?
2: Per ingegneria conviene provare ad iscriversi al Karlsruhe Institut für Technologie, l'Istituto di Tecnologia di Karlsruhe, oppure qui nel Reno-Westfalia, la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, RWTH, il Politecnico di Aquisgrana. L'Università Eberhard Karl di Tubinga offre un ottimo corso sull'intelligenza artificiale, tema di grande attualità.
1: Certo.
2: Mentre l'Università di Bonn è all'avanguardia in matematica, economia e neuroscienze.
1: E chiudiamo invece con quali sono le università più quotate per chi invece vuole dedicarsi alle cosiddette scienze umanistiche.
2: Qui torniamo a Berlino, dalle già citate Università Humboldt, centro di eccellenza anche per gli studi giuridici, e Freie Universität, l'università libera. Un'università completa e fortemente interconnessa, che tra l'altro ha una solida attività di ricerca internazionale, e questo permetterebbe delle sinergie anche con le università italiane.
1: E dopo questa carrellata sulle elite universitarie tedesche fatta da Agnese Franceschini, diamo uno sguardo all'Italia. Come ogni anno, lo storico istituto di ricerca socio-economica Censis pubblica la classifica delle migliori università, anzi sarebbe meglio dire le classifiche, perché sono tante a seconda del tipo di percorso, poi ci sono distinzioni tra università statali e private, oppure se la laurea è triennale o magistrale. Vengono valutati i servizi offerti agli studenti, le borse di studio, le strutture, la comunicazione, i servizi digitali e tanto altro. Tra i più grandi atenei statali, e cioè con più di 40.000 iscritti, il Censis mette in vetta l'Università di Padova, seguita dall'Università di Bologna, e terza la Sapienza di Roma, che scalza così Pisa. Mentre tra le grandi università private il podio è occupato dalla LUIS, seguita dalla Bocconi e dall'Università Cattolica. Tra le piccole università invece a primeggiare sono la storica Università di Camerino, seguita da Cassino, e dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria. La classifica del Censis è molto dettagliata anche in base al tipo di facoltà, e quindi per esempio per una laurea triennale in ingegneria industriale il primo posto spetta alla Ca' Foscari di Venezia, per lingue e culture moderne in cima c'è l'Università di Modena e Reggio Emilia, e così via. Insomma, non vi annoio con altri dati e nomi. Sulla nostra pagina web trovate il link del Censis e potete andare a guardare personalmente quello che vi interessa. Ma veniamo invece alle esperienze dirette. Tra opportunità, differenze e scelte da fare, partiamo dal racconto di chi ha conosciuto entrambi i sistemi universitari, e cioè il sistema italiano e il sistema tedesco. Elena Bellini, 32 anni, ha studiato filosofia all'Università di Pisa e 6 anni fa è venuta in Germania per il suo dottorato alla Humboldt di Berlino, sempre in filosofia. Bellini dice che la differenza tra Italia e Germania si vede già dall'accesso e dai diversi importi delle rette universitarie.
3: Posso dire, sul mio caso, Pisa, io ho sempre pagato il massimo, quindi durante il mio triennio e biennio mi sembra di aver pagato 1.200 all'anno, più o meno, mentre a Berlino sono oscillate un po' le mie tasse a seconda del semester ticket, perché che è incluso, no, nelle tasse universitarie, però mi aggiravo intorno a meno della metà.
1: Quanto contano la qualità della ricerca, i laboratori, i docenti, le collaborazioni internazionali?
3: Contano se portano una vera collaborazione tra atenei diversi. Se sono soltanto una facciata, come dire, noi riusciamo a ottenere più finanziamenti di voi, però poi nei fatti non c'è tutta questa, mi traduco diciamo più esplicitamente, se si fanno tanti progetti internazionali con grandi finanziamenti alle spalle, ma poi si offrono soltanto contratti a tempo determinato, chiaramente sì, la collaborazione esiste, ma è appesa a un filo, come si può facilmente immaginare, no? Quindi siamo un po', perlomeno nelle materie umanistiche che sono le mie, molto schiave di questi progetti che finiscono, è un po' un Pac-Man, cioè si sa dove inizia ma è destinato subito a morire senza, certo, necessariamente un grande radicamento poi, capito, nell'ateneo ospitante.
1: Ma se tu dovessi confrontare le università italiane e tedesche, quali sono i punti di forza per entrambe, per esempio?
3: Punti di forza? Beh, per me l'Università di Pisa è il punto di forza, è la grande vivibilità, il fatto che tutta la città coincide con l'ateneo stesso, quindi è una città a misura di studente. I servizi bibliotecari sono incomparabili anche grazie alle biblioteche della Normale, quindi c'è grande facilità, è tutto a misura di chi studia e di chi vuole formarsi. La Humboldt, naturalmente, nonostante sia un ateneo di eccellenza per molti versi, ma è inserita in un contesto urbano che la rende diversamente vivibile da un ateneo in una città di provincia italiana, naturalmente, quindi è molto più dispersiva e offre un tipo di prossimità diversa.
1: Però il tuo percorso universitario ti ha portato comunque in Germania, perché?
3: Assolutamente, sì. E qui arriviamo al punto dei finanziamenti, perché nonostante io avessi vinto anche una posizione in Italia, naturalmente a parità con il mio stesso identico progetto in storia della medicina, in realtà su storia della filosofia antica, ma storia della medicina, il finanziamento che mi avrebbero garantito in Italia era irrisorio rispetto a quello che, di cui poi ho potuto beneficiare a Berlino, e quindi sono partita anche durante la pandemia, eccetera. E non ci ho pensato molto, insomma, quando si trattava, perché devo fare lo stesso lavoro per essere a meno della metà.
1: Certo. E un'ultima battuta, uno studente che si trova oggi a scegliere il proprio percorso universitario, quali aspetti consiglieresti di valutare prima di scegliere?
3: La vivibilità della città in cui si pensa di andare a studiare, quindi quali servizi pubblici offre, i trasporti, l'abitabilità. Naturalmente la crisi abitativa è una cosa che ormai bisogna sempre tenere presente quando ci si trasferisce, quindi quanto è verosimile trovare un appartamento o una stanza ad un prezzo accessibile rispetto alle tasse universitarie, e poi naturalmente dove voglio stare dopo, la grande domanda di ok, mi posso trasferire per andare a studiare e poi dopo che cosa ne sarà di me, no? E quello anche va valutato, cioè ci si immagina completamente sradicati e vivere in un altro posto, quanto lontano sono disposto ad andare.
1: E proprio la Humboldt a Berlino, in cui sta conseguendo il suo dottorato Elena Bellini, risulta al 23esimo posto anche del World University Ranking del Times Higher Education, uno dei principali ranking mondiali stilato dalla testata britannica dedicata al mondo accademico. Le università italiane invece sono molto più in basso e bisogna scorrere nella lista ben oltre il numero 100. L'Italia conta comunque in totale 58 atenei ed è tra i paesi europei più rappresentati in questa classifica. Ma quanto sono importanti questi ranking universitari nella scelta di dove studiare? Lo chiedo a Emanuele De Simone, 36 anni, studente universitario a Salerno e da 4 anni dottorando in antropologia a Colonia.
0: Personalmente non penso che siano automaticamente sinonimo di un'università di qualità. Anche perché il ranking mette più in paragone un'università con un'azienda, quindi è anche una questione economica di fondi che arrivano nel momento in cui l'università effettivamente prende quel titolo. Non so per esteso come funziona nelle università tedesche, ma so che nelle università italiane si fa di tutto per riuscire ad ottenere un buon punteggio e quindi essere un'università di prestigio. Si fa di tutto cosa significa? Che a volte bisogna mantenere i voti alti agli esami, cioè vengono garantiti voti più alti, che bisogna far laureare a tutti i costi in tempo gli studenti, perché poi ci sono vari indici e il punteggio si misura anche sul numero di studenti che si laureano con un punteggio alto in certe tempistiche. Questo non significa automaticamente un'università di qualità, significa un'università che punta ai numeri a volte, e capita anche che si dimentichi in questo percorso degli studenti stessi e della loro vita universitaria.
1: Ecco, qual è invece la tua esperienza, visto che tu hai studiato a Salerno e poi sei venuto in Germania per il tuo dottorato?
0: La mia esperienza a Salerno, devo dire che tutto sommato è stata ottima per quanto riguarda i professori, perché ho trovato dei professori eccezionali, preparatissimi, che hanno fatto sì che in me nascessero degli interessi che a me inizialmente non c'erano, che non avevo visto. E l'università era organizzata abbastanza bene rispetto ad altre università del sud, ma comunque era abbastanza difficile riuscire ad avere contatti con le segreterie, avere informazioni utili e chiare, cioè spesso le informazioni erano contrastanti tra di loro addirittura. Nell'università tedesca ho trovato che è richiesta, c'è una certa burocratizzazione, già soltanto riuscire ad iscriversi per me è stata una vittoria. Mi ricordo che quando mi ha fatto domanda per il dottorato sono riuscita ad inviare tutte le carte, di nuovo anche in questo caso con informazioni contrastanti, soprattutto poi tra le varie traduzioni dall'inglese alle pagine scritte in inglese e le pagine tedesche. Ricordo che ho percepito questo senso di vittoria, di avercela fatta, di inviare tutte le carte che chiedevano, e mi sembra che qui in Germania, e ho sentito dire anche da parte dei colleghi tedeschi, riuscire a stare all'interno dell'università e riuscire a finire il percorso universitario significa comunque aver sviluppato una serie di capacità anche organizzative e di reperimento delle informazioni, perché non sempre si riesce a reperire le informazioni

0: accademico in Italia. Purtroppo il dottorato in Italia richiede magari una visione un po' semplicistica, però per lo più di seguire un professore, cioè non vedevo la possibilità di costruire una carriera anche dopo il dottorato, cioè ho pensato farò 3 anni di dottorato, forse qualche anno in più, non vengo pagato tantissimo, che opportunità ho dopo il dottorato? Invece qui in Germania ho pensato di poter costruire qualcosa tramite il dottorato e di avere opportunità maggiori per la carriera in futuro. Devo dire che sono stato trattato anche benissimo, forse sono stato fortunato. Ti racconto un episodio.
1: Sì.
0: Io non ho ottenuto la borsa di studio, ho ottenuto un posto, insomma, un lavoro per circa un anno e mezzo. E ricordo il mio primo giorno di lavoro mi era stato chiesto di andare in dipartimento per aiutare il mio datore di lavoro in sostanza, e arriva in ritardo perché non conoscevo ancora bene i mezzi, la città, non sapevo neanche dove era il dipartimento, e anche qui è stato difficilissimo reperire l'informazione, ho dovuto cercare da me e l'ho aiutato per circa un'ora. Poi lui sapeva che io dovevo seguire un corso online sempre presso l'Università di Colonia, di tedesco, mi ha aperto l'ufficio dell'ex direttore del dipartimento, mi ha acceso i riscaldamenti perché faceva già un po' freddo e mi ha lasciato seguire il corso. Non appena ho finito il corso, erano circa le 11:30 preciso, ha bussato alla porta, è entrato e mi ha portato un cappuccino. Cioè, io mi sono sentito, dico, ma dove sono finito? Adesso non voglio dare l'immagine del paradiso perché non è così, c'è mancanza di fondi, è complesso, però mi sono sentito accolto.
1: Quali sono i fattori che uno studente dovrebbe considerare con maggiore attenzione quando appunto sceglie l'università e il percorso di studi?
0: Io non penso che il discorso dell'università di eccellenza sia necessariamente tra questi. È chiaro che, soprattutto nel contesto italiano, può favorire poi la carriera futura. E quindi un punto da individuare è questo, cioè effettivamente se l'università può garantire un percorso continuativo e anche fare un po' da ponte tra gli studi e il lavoro. Però io mi sento di consigliare più che altro di seguire un po' quelli che sono i propri interessi e quindi di seguire il corso di studi che interessa maggiormente, dove magari ci sono anche, queste sono cose che facciamo raramente, ma leggiamo dei libri di questioni che ci interessano, dalla storia alla filosofia, ci sono anche dei professori che li scrivono, quindi cercare anche quell'università dove c'è quel o quei professori che effettivamente lavorano su questioni che ci interessano e che possono favorire un interesse. Ecco, fare quello che ci piace, secondo me, è la cosa più importante.
1: E questo era il consiglio di Emanuele De Simone, dottorando a Colonia. Sono passati pochi giorni dal 36esimo anniversario della riunificazione tedesca e c'è un dato che sta facendo parlare. Est e Ovest restano distanti anche quando si parla di università. Ai vertici di enti pubblici, aziende e in particolar modo nel mondo accademico, i tedeschi dell'Est, pur essendo aumentati negli ultimi anni, restano ancora sottorappresentati. È il risultato del cosiddetto Elite Monitor, uno studio delle Università di Lipsia, Jena e di Zittau Görlitz, tutte università che si trovano appunto a est. Avete ascoltato una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme streaming, per essere sempre con voi. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosa so?